0: Dembo.
1: Mix Radio 101.5. Mix.
2: Sai che non la strano, diciamo. Questo mi sono una maniera che mi ricorda sempre insieme.